0: Siete pazzi, pazzi, siete in verità. Siete pazzi in verità.
1: Tutti, tutti siete pazzi, pazzi, siete pazzi in verità.
0: Tutti, tutti siete pazzi, pazzi, siete pazzi in verità. In verità, tutti, tutti.

Al rovescio tutto va, al rovescio tutto va. Siete pazzi in verità, tutti tutti siete pazzi, pazzi siete in verità, tutti tutti siete pazzi in verità. Siete tutti pazzi.

e che scorrete innanzi al mio piacere. Volate, volate più dei venti, volete che scorrete innanzi al mio piacere.